0: Canta Napoli, Napoli in cassaforte.
1: A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
0: Bac truan na cassaforte, e andirinata per ne fa chi. Non tengo titoli, non mi vuoi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita, per forza la già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Non ritratto formato visita da buon'anima e zi Sofia. Non ci ricapilla, non cuorni curalla. Ed il becco d'un pappagallo che noi perdemmo nel 23. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre.
1: A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
0: Bac truan na cassaforte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che sì, una crasta le specchie, una corteccia di cacio.

senza servi né padroni, senza guardie d'assassini. D'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità.